Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti penso e un po' già mi manchi. E ti vorrei qui, accanto a me, adesso. Ti osservo e un po' già ti voglio. Ti ascolto e un po' già ti amo.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ho visto una coppia correre forte per non perdere l'autobus. Sarebbe stato più facile lasciarsi la mano, ma loro volevano perderlo insieme.

0: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono.

0: Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Buongiorno, buon mercoledì 29 luglio, come va? Lo so, non è facile svegliarsi a quest'ora o rimanere svegli fino a quest'ora, dipende cosa uno sta facendo, se sta tornando verso casa dopo una notte di lavoro o se ha appena iniziato la giornata. In ogni caso ci sono io qui fino alle 9 su Dimensione Suona Soft. Buongiorno da Laura Buono, che ti accompagnerò in questo ritorno risveglio, partendo come sempre con moltissima calma dagli auguri. Oggi la Chiesa festeggia Santa Marta di Betania, discepola di Gesù, patrona di casalinghe, cuochi e di chi lavora nell'ospitalità. Quindi un pensiero anche a tutte queste figure lavorative. E poi tanti auguri ai nati oggi, buon compleanno, e vediamo un po' chi di famoso nasceva in questa giornata. Ricordiamo due figure che hanno segnato a loro modo la storia. Nel 1805 nasceva Alexis de Tocqueville, il filosofo e politico francese, autore della Democrazia in America, che è uno dei testi fondamentali del pensiero liberale moderno, mentre nel 1883 nasceva Benito Mussolini, tra le figure più discusse della nostra storia italiana e non solo, direi. E poi tanti auguri anche a Fernando Alonso, che oggi compie 45 anni, una stagione 2026 tutta in salita per lo spagnolo, con l'Aston Martin che è ancora in cerca della forma giusta, però il due volte campione del mondo ha lasciato intendere che la sua carriera in Formula 1 potrebbe proseguire anche oltre quest'anno. Insomma, 45 anni sono nati, di appendere il casco al chiodo non ne ha proprio voglia. E poi passiamo a qualche fatto storico da ricordare. Era il 29 luglio del 1958 quando il Congresso degli Stati Uniti dava vita alla NASA, l'agenzia spaziale che di lì a 11 anni avrebbe portato l'uomo sulla Luna.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Se non fosse amore, sarebbe già piegato alle intemperie del tempo. Ma se non lo nutriamo, rimarrà un piccolo fiore per sempre.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

0: Vogliamo tutti sentirci così, come canta Michael Bublé, e dobbiamo impegnarci per farlo, secondo me. Feeling good, sentirsi bene in questo mercoledì mattina 29 luglio, anche se con il caldo sentirsi in forza e in forma non è così semplice. E perché cito il caldo? Perché ormai lo sappiamo, siamo arrivati alla quarta ondata di calore di quest'estate, che insomma durerà forse anche abbastanza, però tutti i dettagli ce li facciamo dare tra poco dagli amici di Trebi Meteo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro.

0: argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Estate piena questo mercoledì, un po' in tutta Italia, anche tra il Piemonte e la Lombardia ovviamente, con prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso. Nel pomeriggio qualche temporale di calore potrà interessare i rilievi lombardi. Ma il vero problema è il caldo, che torna a intensificarsi in maniera marcata. Temperature massime vicine ai 35 gradi in pianura padana e in ulteriore aumento nei prossimi giorni. Verso il weekend toccheremo anche i 38-40. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Olivia Dean su Dimensione Suono Soft con Men I Need. Ma altro che uomini, noi stamattina parliamo di cani perché c'è un pregiudizio molto fastidioso che vorrei smontare. Vorrei farlo tra poco nell'appuntamento Good Life, approfittando della giornata di oggi, che è una giornata particolare dedicata proprio ai nostri amici a quattro zampe.
1: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te, Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Stamattina voglio smontare un pregiudizio che riguarda i cani e lo voglio fare oggi perché il 29 luglio è la giornata internazionale dedicata ai trovatelli, cioè i meticci, quelli che volgarmente chiamiamo bastardini ma che in realtà sono dei mix meravigliosi. Ecco, voglio dire che l'idea che un cane di razza valga di più di un cane senza pedigree e che la purezza genealogica sia sinonimo di qualità mentre il misto, l'indefinito, l'inclassificabile sia per forza inferiore non è solamente una teoria brutta ma è anche sbagliata, e questo ce lo dice la biologia, cioè i genetisti hanno proprio un nome per il fenomeno opposto: vigore ibrido o eterosi, cioè i cani meticci, proprio perché il loro patrimonio genetico è più vario, tendono ad essere più resistenti alle malattie ereditarie che colpiscono invece le razze pure, tipo la displasia dell'anca, i problemi cardiaci, e vivono infatti mediamente più a lungo e si ammalano meno. E poi c'è qualcosa di ancora più difficile da quantificare, che è il carattere. Sicuramente chi ha vissuto con un cane preso da un rifugio sa di cosa sto parlando, perché questi animali hanno una gratitudine particolare, un attaccamento più profondo, come a dire grazie di avermi scelto nonostante tutto e non invece grazie ad un pezzo di carta, ecco. Voglio dire proprio a questo proposito che in Italia ci sono 100.000 cani nei canili in attesa di una famiglia, e ognuno ha la sua storia, la sua faccia imperfetta, però unica e per questo bellissima. Quindi se stai pensando di prendere un cane, vai a un canile, fatti questo regalo, perché sono meravigliosi come animali e hanno bisogno proprio di te.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Loredana Bertè con E la luna bussò su Dimensione Suono Soft, e stanotte busserà una luna spettacolare, la luna del cervo, ma approfondiremo poi nel corso della mattinata. Tra poco invece approfondiamo l'attualità perché arrivano le news.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Buon mercoledì. La metro 4, il ministero cancella i fondi per il prolungamento dell'opera fino a Segrate con due nuove fermate, il collegamento con la futura stazione alta velocità Milano Porta Est. Da Roma fondi dirottati come d'accordo con il comune e gli enti locali sulla M5 a Monza. Il primo viaggio sui 30 km del nuovo servizio è BRT elettrico, che dal 3 agosto collegherà Bergamo a Verdellino, oggi corse gratuite in anteprima da piazzale Matteotti a Dalmine. L'omicidio di Alessio Borelli, scoperto l'11 luglio scorso a Corsico, fermato un egiziano di 39 anni, irregolare e senza fissa dimora. I due avevano una relazione, l'omicidio risalirebbe a 3 giorni prima. Temperature che superano i 36 gradi, troppo caldo nei nidi, negli asili di Milano. La UIL proclamano sciopero per oggi dalle 14 alle 18. L'ATS rafforza il piano caldo nelle strutture con i cold spot. Nazionale di calcio, il nuovo CT, Roberto Mancini, Claudio Ranieri, direttore tecnico, oggi in conferenza stampa. La presentazione, ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Proseguiamo con passo deciso e costante, ma sempre con calma, questa sveglia di mercoledì 29 luglio qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Se in questi giorni ti sembra di aspettare qualche minuto in più il tram o la metropolitana, ecco, sappi che non è solamente una sensazione, è proprio così, perché con l'estate anche ATM cambia ritmo e scatta il classico orario estivo, complice la chiusura delle scuole e una città che ad agosto si svuota un po', quindi metropolitane, tram e autobus avranno frequenze ridotte e in alcuni casi ci saranno modifiche dovute ai lavori che sono già in corso sulla rete. Comunque niente di straordinario, è quello che succede ogni estate, però vale la pena ricordarlo per evitare di arrivare alla fermata con i tempi invernali tra virgolette e ritrovarsi ad aspettare più del previsto. Il consiglio, soprattutto se dobbiamo spostarci per lavoro o per un appuntamento, è sempre quello di dare un'occhiata all'applicazione di ATM o ai monitor in stazione prima di uscire di casa. Insomma, bastano pochi secondi per evitare sorprese e affrontare gli spostamenti estivi con un po' più di tranquillità, soprattutto perché, visto il caldo, aspettare la fermata, insomma, non è tanto consigliabile.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: L'amore è la sorpresa di scoprirti, di scoprire la dolcezza di una carezza, la gioia di starti vicino.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: gli Oasis su Dimensione Suono Soft, che stavo riflettendo, probabilmente sono più famosi adesso che negli anni 90. Il loro ritorno è stato veramente un caso mediatico che ha fatto parlare il mondo intero e adesso siamo tutti qui ad aspettare qualche nuovo concerto, e le voci che possano tornare in Italia sono sempre più insistenti e pare che sceglieranno Roma come tappa del loro tour, una doppia data allo Stadio Olimpico. Non c'è ancora nulla di confermato, però insomma noi lo speriamo fortemente.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro oro d'oro.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Estate piena questo mercoledì, un po' in tutta Italia, anche tra il Piemonte e la Lombardia ovviamente, con prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso. Nel pomeriggio qualche temporale di calore potrà interessare

I rilievi lombardi, ma il vero problema è il caldo che torna a intensificarsi in maniera marcata. Temperature massime vicine ai 35 gradi in pianura padana e in ulteriore aumento nei prossimi giorni. Verso il weekend toccheremo anche i 38-40. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Next Summer su Dimensione Suono Soft di Damiano David, che invece si sta godendo questa estate, non la prossima, in Italia, aspettando poi il matrimonio che dovrebbe esserci a settembre in Toscana, e adesso invece si sta godendo l'estate in Puglia. E lo abbiamo visto sui social perché è diventato virale un video serale in cui si diverte al karaoke sulle note di Tutto il resto è noia.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Pioggia e sole.

0: Visto che è l'ora del caffè e magari stiamo per prenderlo al bar, ti dico che tra qualche anno potremo pagare il caffè con una banconota completamente diversa da quella che abbiamo adesso nel portafoglio, perché la Banca Centrale Europea ha presentato i progetti finalisti delle future banconote in euro e devo dire che le proposte sono molto belle. Sono due: da una parte ci sono i grandi protagonisti della cultura europea e dall'altra invece c'è spazio per la natura con fiumi e uccelli simbolo della biodiversità del nostro continente. E l'obiettivo ovviamente non è solamente cambiare il look dei soldi, ma renderli anche più sicuri, più difficili da falsificare e più resistenti all'usura. La scelta del tema definitivo comunque arriverà entro la fine dell'anno, ma la cosa bella è che noi possiamo dire la nostra. Abbiamo tempo fino al 21 settembre per votare con un sondaggio online le nostre banconote preferite e scegliendo tra i 10 disegni finalisti e scegliendo se ci piacciono di più i personaggi o gli animali. Comunque, entrando nel dettaglio dei personaggi protagonisti sulle banconote, ti dico che sui 5 euro ci sarà il volto di Maria Callas, sui 10 quello di Beethoven, sui 20 di Marie Curie, sui 50 quello dello scrittore spagnolo Miguel de Cervantes, l'autore di Don Chisciotte della Mancia per capirci, sui 100 euro c'è per fortuna la nostra quota italiana con Leonardo da Vinci e per finire sui 200 euro la scrittrice austriaca Berta von Schutter, che magari non ti dice niente di che, ma è stata la prima donna a ricevere il Nobel per la pace e la seconda in assoluto a vincere un Nobel dopo Marie Curie. E se ti stai chiedendo, i 500 euro non pervenuti, non ci saranno più, tanto non li usa nessuno, quindi hanno deciso di toglierli.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminacci.

0: Bad day, le brutte giornate, quelle in cui ti svegli proprio con la luna storta, scendi dal letto col piede sbagliato, vedi tutto nero, ti succede di tutto e di più. Ecco, noi queste giornate le scacciamo via ascoltando proprio la musica. Era appunto Bad Day su Dimensione Suono Soft, mentre tra poco ascolteremo insieme le ultime notizie con la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. La metro 4, il ministero cancella i fondi per il prolungamento dell'opera fino a Segrate. Due nuove fermate erano previste, il collegamento con la futura stazione alta velocità Milano Porta Est. Da Roma dicono fondi dirottati, come d'accordo con il comune, sulla M5 a Monza. Il primo viaggio sui 30 km del nuovo servizio elettrico, che dal 3 agosto collegherà Bergamo e Verdellino, oggi corse gratuite in anteprima da piazzale Matteotti a Dalmine. L'omicidio di Alessio Borelli, scoperto l'11 luglio scorso nell'appartamento dell'uomo a Corsico, fermato un egiziano di 39 anni, irregolare, senza fissa dimora, i due avevano una relazione. Temperature che superano i 36 gradi, troppo caldo nei nidi e negli asili di Milano, la UIL proclama uno sciopero per oggi dalle 14 alle 18, l'ATS rafforza i piani caldo nelle strutture con i cold spot. Scherma, Italia campione del mondo nel fioretto maschile e nella spada femminile, gli azzurri sconfiggono la squadra di Hong Kong, le atlete vincono in finale contro l'Estonia. Nazionale di calcio, nuovo CT Roberto Mancini, Claudio Ranieri, direttore tecnico. Oggi la conferenza stampa a Roma. Ci risentiamo tra un'ora.
0: Proseguiamo con l'ultima delle tre ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. E possiamo dire con orgoglio che Milano ha messo un nuovo record. È la provincia più sportiva d'Italia. E non è solamente una questione di calcio o di grandi eventi, no. Secondo il nuovo indice di sportività 2026 pubblicato dal Sole 24 Ore, Milano conquista per la prima volta il primo posto nella classifica nazionale che misura quanto lo sport sia diffuso e radicato sul territorio. Un risultato costruito nel tempo, perché Milano negli ultimi anni ha continuato a scalare posizioni su posizioni fino ad arrivare adesso in vetta. E a dare una spinta importante hanno contribuito sicuramente anche le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, che hanno tra l'altro lasciato in eredità nuovi impianti, investimenti e una maggiore attenzione verso lo sport a tutti i livelli. Sul podio poi seguono Trento e Bolzano, mentre nella top 10 trovano spazio anche città come Bologna, Firenze e Bergamo. Insomma, il nord domina questa classifica, però il messaggio è molto chiaro, cioè fare sport oggi significa molto più che vincere medaglie, vuol dire avere strutture, opportunità, eventi e sempre più persone che scelgono di muoversi e praticare un'attività fisica che è assolutamente fondamentale per il nostro benessere. Dai, Milano almeno quest'anno può dire di essere davvero la capitale italiana dello sport.
9: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Il vero amore colma l'anima di gioia, di voglia di vivere, di amare e sorridere. Il vero amore penetra nella mente e nel cuore e come un faro risplende, dissolve dubbi, tristezze e paure.

0: Other People su Dimensione Suono Soft di LP con il suo inconfondibile fischio. E piccola curiosità che riguarda i fischi, quelle curiosità inutili ma che possiamo rigiocarci a cena con gli amici e fare bella figura. Ecco, quando una persona fischia una melodia, il nostro cervello percepisce quel suono sempre allo stesso modo, indipendentemente se a fischiare è un uomo o una donna con la voce grave o acuta. Questo perché il fischio non usa le corde vocali, che sono quelle che danno il timbro unico alla nostra voce.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
5: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, 0 compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Nissan

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. In questi giorni forse vale la pena fermarsi un attimo ed alzare gli occhi al cielo, e già stasera ne vale davvero la pena, perché questa sera ci sarà una luna spettacolare, la cosiddetta luna piena del cervo, che si chiama così perché richiama quel periodo dell'anno in cui i cervi maschi sviluppano i nuovi palchi, ed è quella luna grande e dorata che al tramonto sembra ancora più enorme, quindi uno spettacolo assolutamente da non perdere. Poi nelle notti successive arriveranno altri spettacoli, torneranno protagoniste le stelle cadenti, per esempio. Ora non aspettiamoci ancora il grande show della notte di San Lorenzo, però intanto già nella notte tra il 31 luglio e il 1 agosto sarà possibile vedere diverse meteore, soprattutto se ci allontaniamo un po' dalle luci della città. E per gli appassionati c'è anche un altro piccolo grande regalo, perché Mercurio tornerà visibile poco prima dell'alba. La cosa bella è che non servirà nessun telescopio, nessuna attrezzatura particolare. Basterà un posto con il cielo abbastanza buio, un po' di pazienza e la voglia di fermarsi qualche minuto con il naso all'insù. In un'estate, ecco, in cui si corre sempre, forse il vero spettacolo è proprio ricordarsi che sopra di noi c'è ancora qualcosa capace di sorprenderci gratuitamente. Basta che noi ci fermiamo un attimo.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Lo so che qualcuno spererebbe adesso in una bella pioggia rinfrescante perché già non se ne può più del caldo, però non è attesa almeno a breve, per cui ci rinfreschiamo con la musica. Questo pezzo devo dire funziona. Raindrops Keep Falling on My Head su Dimensione Suono Soft a chiudere queste 3 ore di sveglia insieme. Eh sì, siamo arrivati alla fine, è il momento di mettere un punto e di voltare pagina, ma lo facciamo tra poco nel momento dei saluti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Ed eccoci arrivati al momento dei saluti, quello che ci prendiamo un attimo, perché dopo che uno condivide un momento, se vogliamo così intimo, come quello della sveglia, ci sta a salutarsi con due paroline in più e non un semplice ciao a domani. E mi prendo questo momento anche per ringraziarti per aver scelto Dimensione Suono Soft per svegliarti stamattina e per ricordarti che se hai la sveglia presto anche domani puoi ritornare a scegliere Dimensione Suono Soft, tanto noi ci siamo sempre qui puntuali. Io domani ci sarò come sempre tra le 6 e le 9 e ti aspetto. E allora buon proseguimento di giornata e anzi buon proseguimento di mattinata adesso con Francesco Cavuoto fino alle 13. Ciao da Laura Buono, a domani speriamo.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. L'omicidio di Alessio Borelli, scoperto l'11 luglio scorso nell'appartamento dell'uomo a Corsico, fermato ieri un egiziano di 39 anni, irregolare e senza fissa dimora e con precedenti. Era stato arrestato qualche giorno prima, i due avevano una relazione. Abitazioni private usate come case d'appuntamenti, operazione ieri della polizia a Milano con 5 persone che sono finite in carcere e 2 domiciliari, 5 mobili sequestrati, oltre a beni per 350.000 euro. Troppo caldo nei nidi e negli asili di Milano, temperature che superano i 36 gradi, la UIL proclama uno sciopero per oggi dalle 14 alle 18, la TS Lombardia rafforza il piano caldo nelle strutture sanitarie della regione con i cold spot. Intanto ombrelloni aperti, telimare, accessori da spiaggia in Piazza della Scala a Milano per il presidio di ultima generazione contro il caldo estremo e la mancanza di tutele per cittadini e lavoratori, con una decina di attivisti presenti ieri. Scherma, Italia, campione del mondo nel fioretto maschile e nella spada femminile, gli azzurri sconfiggono la squadra di Hong Kong, le atlete vincono in finale contro l'Estonia. E poi il calcio con la nazionale, il nuovo CT, Roberto Mancini, Claudio Ranieri, direttore tecnico, oggi avremo la conferenza stampa congiunta a Roma. Ci risentiamo tra circa un'ora.
6: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft. Siamo arrivati già a metà di questa settimana, dai, che è mercoledì, è il 29 di luglio, 4 ore. Se vuoi lasciati traghettare, ti accompagno fino alle 13 con la leggerezza della nostra playlist e il buon umore, spero, di qualche chiacchierata che ci faremo insieme. Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, le grandi voci del cinema, la nostra informazione, il format è quello che ti piace di più. E allora si riparte con un grandissimo aforisma d'amore e subito dopo iniziano i nostri successi.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Quel bacio sapeva di ciliegia, era dolce e fragile. Quel sapore che non scordi facilmente, che ti fa capire quanto si è fortunati ad avere un bacio di quel tipo. E lo tieni stretto il più a lungo possibile, perché sei consapevole che non lo troverai facilmente da nessun'altra parte.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Heaven, How to Well, Elisa, Dimensione Suonosoft nella mattinata di mercoledì 29 luglio nel cuore di questa settimana. Tra poco Travel Experience, sì, c'è sempre lui, bello bello Beppe Pellegrino che ci attende.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli show.

0: Roma di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Compro oro d'oro.it.
3: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Baby Can I Hold You, Tracy Chapman, Dimensione Suono Soft, Beppone Pellegrino è pronto e anche noi con la nostra valigia.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ciao amici, viaggiatori, prendete in considerazione un film di fantascienza, ok? Un film girato, immaginato in un altro pianeta. Noi abbiamo un posto nel nostro pianeta, invece bellissimo, e sta nello Yemen, si chiama Socotra. Esiste un'isola dove gli alberi sembrano usciti da un film di fantascienza, come vi dicevo precedentemente, è questo. Socotra si trova nell'Oceano Indiano, vicino alle coste dello Yemen. La sua particolarità nasce dall'isolamento, per milioni di anni è rimasta separata dal resto del mondo perché non c'erano comunicazioni. Anche oggi è complicato andarci, eh? Ci sono pochi campeggi, si fanno immersioni bellissime, che è Oceano Indiano, ma in realtà è Mar Rosso, secondo me. È molto più Mar Rosso che Oceano Indiano. L'immagine più famosa è quella dell'albero del sangue di Drago, una pianta dalla forma incredibile, il tronco si divide verso l'alto creando una chioma simile a un gigantesco ombrello, a un gigantone, proprio una cosa enorme, di un ombrello rovesciato. Il suo nome deriva dalla resina rossastra che produceva e che in passato veniva utilizzata come colorante medicina. Ora, io in questo posto ci sono stato un paio di volte, e qualche anno fa, quando la terra intorno era in pace, non c'erano problemi, ero andato a vedere Mocha, dove è nato il caffè, insomma tanti bei posti nello Yemen. E poi per fare immersioni, snorkeling e scoprire un po' qualcosa di nuovo ci siamo recati a Socotra. Mi piacerebbe tanto ritornarci. Socotra non è soltanto una natura spettacolare, secondo me, è anche una terra abitata da comunità che hanno sviluppato una cultura propria, con una lingua particolare, che non è l'arabo, e tradizioni legate al mare e all'ambiente. Visitare mentalmente questo luogo significa, secondo me, ricordarsi quanto sia ancora grande e misterioso il nostro pianeta, perché a volte pensiamo di conoscere la Terra, anzi io ritengo di conoscere la Terra, che poi è il 30% del globo, il 70% è acqua. Poi scopriamo che esistono angoli della natura, sembra volerci dire una cosa semplice, molto chiara e molto semplice. Abbiamo visto molto, ma non abbiamo visto tutto. E sarà sempre così. Viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Alta Marea di Antonello Venditti chiude la prima ora in questo mercoledì 29 luglio su Dimensione Suono Soft. Tra poco le ultime notizie e poi l'ora delle Good Life.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Le città si preparano alla quarta ondata di calore. A Milano le temperature potrebbero arrivare a 38-39 gradi. C'è il monitoraggio delle persone più fragili. Sono 850 in città tramite telefonate e visite a domicilio. Cold spot nelle case di comunità sono punti di accettazione in caso di necessità legate al caldo. Fermato un egiziano di 39 anni, sarebbe lui l'autore dell'omicidio di Alessio Borelli, scoperto l'11 luglio scorso a Corsico. I due avevano una relazione, l'omicida era stato arrestato e rilasciato il giorno prima del delitto. Si tuffa in un canale per salvare un animale, una donna salvata nel Milanese, una trentenne americana recuperata nel Villoresi a Busto Garolfo. E lo sport, il basket, Pallacanestro Varese ha ingaggiato il centro francese Ismaël Kamagaté, classe 2001, 211 cm per 100 kg. Dall'estero la Russia ordina la cattura del fondatore di Telegram, Pavel Durov, si troverebbe in Francia, per Mosca sarebbe complice di terrorismo. E tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Una buona giornata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft. Ti faccio una specie di domanda che è a metà, diciamo, è a cavallo tra un indovinello e una supercazzola come in Amici Miei. Secondo te una tigre può salvare una foresta? Non mi rispondere, dai, cercheremo di capire se c'è una risposta all'interno delle nostre Good Life. Si parte con I'll Fly For You, Spandau Ballet e prima ancora una grande voce del cinema, Un dolce aforisma d'amore.
12: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Ti amo. Queste frasi d'amore che tanto si ripetono non sono mai le stesse. Hanno lo stesso suono tutte quante, ma a ciascuna una vita vergine e sola, se riesci a coglierla. E non stancarti mai di ripetere le parole uguali. Proverai l'emozione che sente l'anima quando vede spuntare la prima stella e poi, come la notte avanza, la vede ripetersi in altre stelle, con diversi riflessi. È un'unica anima.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Noemi, Fiorella Mannoia, l'amore si odia. Tra poco ritorniamo con quella domanda assurda, no? Secondo te una tigre può salvare una foresta? Ma tra poco lo scopriamo. Good life.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Lo so, hai cercato su Google, perché dice Cavuoto mi ha detto, secondo te una tigre può salvare una foresta? L'intelligenza artificiale ti ha detto, cambia radio. Questa non è una domanda da fare agli ascoltatori. Lo so, sembra una domanda assurda. In fondo è un animale, no? E invece gli scienziati rispondono, assolutamente sì, una tigre può salvare una foresta, perché la presenza di una tigre racconta molto di più della sua storia. Racconta la salute di tutto l'ambiente in cui vive. Oggi è la giornata internazionale della tigre. All'inizio del Novecento se ne contavano oltre 100.000 in natura. Oggi ne restano poche migliaia. Eppure proteggerle non significa salvare soltanto un animale favoloso che poi a me ricorda soprattutto i vecchi cartoni animati. È l'uomo tigre. La tigre è quella che gli esperti chiamano una specie ombrello. In pratica, se il suo habitat è sano, lo sono anche le foreste, i fiumi, le migliaia di specie che vivono insieme a lei. È un po' come una sorta di direttore d'orchestra. Noi vediamo lui, ma se manca, tutta l'orchestra perde equilibrio. La natura funziona in questa maniera. Ogni specie ha un ruolo, anche quella che ci sembra lontanissima dalla nostra vita. E la buona notizia è che grazie alle aree protette e alla lotta contro il bracconaggio, in alcune zone dell'Asia il numero delle tigri sta lentamente tornando a crescere. Quando si lavora con costanza, la natura sa sicuramente sorprenderci. E mi piace pensare che la tigre ci insegni una cosa molto semplice. La forza non consiste nel prendere tutto ciò che possiamo, consiste nel lasciare che ogni forma di vita possa trovare il suo spazio. Perché proteggere la natura non significa salvare soltanto gli animali, significa proteggere l'equilibrio di cui anche noi facciamo parte. E forse la vera ricchezza del pianeta è proprio questa: ogni specie conta, anche quando non ce ne accorgiamo. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Fragile, Sting, per chiudere un'altra ora, la seconda. Siamo arrivati già a metà di questa mattinata. Tra poco l'ora di Segreti in Tavola, ma prima ci teniamo aggiornati, informati con la nostra redazione e le ultime notizie.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Siamo alla quarta ondata di calore in arrivo sulle nostre regioni, sulle nostre città. A Milano le temperature potrebbero arrivare a 38-39 gradi. Monitoraggio delle persone più fragili, sono 850 in città tramite telefonate e visite domiciliari. Cold spot nelle case di comunità, parliamo di sanità, sono punti di accettazione in caso di necessità legate al caldo. È troppo caldo nei nidi e negli asili. Di Milano la UIL ha proclamato uno sciopero per oggi dalle 14 alle 18. La cronaca: è fermato un egiziano di 39 anni, sarebbe l'autore dell'omicidio di Alessio Borelli, scoperto l'11 luglio scorso a Corsico. I due avevano una relazione. L'omicida era stato arrestato e rilasciato il giorno prima del delitto.
4: Quintana.
5: Sembra incredibile, ma se ci pensate, la politica italiana da settimane e settimane parla soltanto di armi e violenza. Dal caso Roggero, i rapinatori a mano armata, e lui che si vendica dopo andandoli a uccidere, e la condanna che ne è susseguita in via definitiva. La vicenda di Fakir a Bologna, morto mentre lo immobilizzavano due agenti. La questione successiva, proprio a Bologna, gli scontri tra ultra politici e le stesse forze dell'ordine. Un copione che si è ripetuto con molta più violenza nel cantiere dell'alta velocità. Pochi giorni dopo, pochi giorni fa. E poi le questioni in Parlamento. Che fare del riarmo, delle spese di difesa? E contemporaneamente come aiutare anche con le armi e Kiev a 4 anni e mezzo dall'invasione russa? Sempre di questo si parla. E contemporaneamente si è un po' tutti a occhieggiare l'opinione pubblica, non esageriamo con le spese di difesa, ma anche a occhieggiarla nell'altro modo. I cittadini hanno diritto di difendersi. E allora bisogna capire che cos'è la sicurezza, che cosa sono le armi e come si fa a ripristinare un clima sociale diverso. E come si fa a farlo in presenza di due guerre, come non era mai successo da 80 anni a questa parte.
6: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Una buona mattinata da Francesco Caboto e da Dimensione Suonosoft. Il caldo torna a farsi sentire. Da domani Milano passa in bollino arancione, scatta il piano assistenza per affrontare la nuova ondata di afa. L'attenzione è rivolta soprattutto agli anziani, alle persone più fragili, e il comune, insieme ad ATS, questa è una buona notizia, monitorerà circa 850 cittadini considerati a maggiore rischio e manterrà aperti anche ad agosto gli spazi freschi come biblioteche, case di quartiere, dove trovare sicuramente un po' di refrigerio, ma anche fare compagnia e combattere la solitudine. Anche gli ospedali si stanno organizzando con il potenziamento dei pronto soccorso, l'attivazione dei cosiddetti cold spot, aree climatizzate dove il personale sanitario può effettuare una prima valutazione dei pazienti. Insomma, sicuramente il caldo torna protagonista e insieme alle raccomandazioni di bere molto e limitare le uscite nelle ore più calde, la città prova a mettere in campo una rete di aiuto per chi rischia di più. E allora incrociamo le dita e forza Milano. Allora si riparte verso una nuova ora con Zucchero e Blu, e prima ancora Daniela Cavallini, voce del cinema e un dolce aforisma d'amore, tutto per te.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: La gentilezza delle parole crea fiducia, la gentilezza dei pensieri crea profondità, la gentilezza del donare crea amore.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: John Legend nella mattinata di Dimensione Suonosoft. Tra poco torniamo con Francesca Romana Barberini e i suoi segreti in tavola. Stai lì, imperdibili.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suonosoft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Auto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damo Auto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Mike Francis con Survivor, canzone che ci porta dritti all'appuntamento con Francesca Romana Barberini, i suoi consigli quotidiani, ben due appuntamenti al giorno. Sentiamo cosa ha da raccontarci in questo mercoledì.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Allora, apriamo il frigorifero decine di volte al giorno, ma siamo davvero sicuri di usarlo nel modo giusto, soprattutto durante l'estate? Bene, ne parliamo con Filippo Ferrari, responsabile della comunicazione di Too Good To Go, l'app antispreco, e che è anche un amico di Segreti in tavola. Filippo, bentornato.
3: Ciao Francesco, un saluto a tutte le persone in ascolto.
2: Allora, organizzare bene il frigorifero non significa soltanto conservare meglio gli alimenti, vuol dire anche ridurre sprechi e risparmiare. Allora, partiamo dalla temperatura e anche da come dovremo organizzare i cibi all'interno.
3: Assolutamente, il frigorifero grande alleato delle nostre cucine, però occorre prestare attenzione. Come dicevi tu, partiamo dalla temperatura. Le diverse aree del frigo non hanno tutte la stessa temperatura, ecco per cui ad esempio nei ripiani superiori si possono sistemare prodotti come yogurt, formaggi, saluti, cibi confezionati oppure pietanze che sono già state cotte. Quelli inferiori invece, che hanno delle temperature più basse, sono più adatti ad esempio a prodotti come carne e pesci. Frutta e verdura invece mettiamoli negli appositi cassetti che sono lì apposta per quello.
2: E come dovremo, abbiamo detto come organizzarlo e anche come la temperatura, qual è secondo te l'errore più frequente?
3: Sicuramente un riempirlo troppo, quindi riempire troppo il frigorifero ostacola la circolazione dell'aria fredda all'interno e può rendere meno uniforme la conservazione, andando poi col rischio che si creino delle muffe. Altro sbaglio che facciamo di mettere davanti quello che avevo acquistato prima, mentre invece buona prassi sarebbe fare il contrario, cioè gli alimenti con una scadenza più vicina dovrebbero, o quelli già aperti dovrebbero essere collocati davanti, lasciando spazio poi dietro per quelli appena acquistati. Altra cosa fondamentale è quando andiamo a inserire il cibo all'interno del frigo, sinceriamoci di aver utilizzato degli involucri adeguati o dei contenitori ben chiusi. Questo perché aiuta una migliore conservazione. Se poi vogliamo essere particolarmente smart, magari indicare sul contenitore il contenuto e la data di preparazione aiuta anche in questo caso a ricollegarci a quello detto precedente, quindi la regola del quello che metto dentro per primo deve essere poi quello che consumo. E infine, regola che vale sempre, però ancora di più quando si appresta a partire per le vacanze, tenere il frigo pulito ed ordinato. Questo perché? Perché si evita che piccoli prodotti dimenticati poi rimangano lì e giacciano nel frigo per tanto tempo, andando
2: per
3: a creare
2: sempre
3: magari muffe o odori sgradevoli, e dall'altra parte perché questo ti dà la possibilità di avere meglio sott'occhio l'inventario di quello che sei a disposizione, e quindi in questo caso evitare poi di fare acquisti duplicati che poi rischiano di andare a generare ulteriore spreco.
2: Filippo, grazie mille, preziosi segreti, ci sentiamo nei prossimi giorni, perché ovviamente dobbiamo imparare a conservare meglio non soltanto in frigorifero, per esempio anche in dispensa, quindi ti richiamiamo, ci sentiamo presto. Intanto buona
3: grazie
2: serata
3: mille. Certo, assolutamente, un saluto.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola invece torna domani mattina, vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Rimmel nella versione di Tiziano Ferro a chiudere le prime tre ore, quelle canoniche su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'ora della decompressione, ma prima però ascoltiamo le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Proseguono le operazioni di smassamento dei materiali andata a fuoco ieri nella ricicleria A2A di Novate Milanese. Andranno avanti almeno per tutta la giornata di oggi. La stabilità strutturale del sito viene monitorata costantemente. La quarta ondata di calore a Milano, le temperature potrebbero arrivare a 38-39 gradi, c'è il monitoraggio delle persone più fragili con 850 persone fragili in città, cold spot nelle case di comunità di Regione Lombardia, troppo caldo nei nidi, negli asili, la UIL ha proclamato per oggi uno sciopero. A Milano scoperta una frode da 30 milioni sul mercato finanziario, sequestrate azioni di 4 società, di cui 3 in borsa del gruppo OPS, avrebbero sottoscritto aumenti fittizi di capitale raccogliendo fondi per scopi diversi da quelli indicati nel contratto di finanziamento. Colpisce un avvoltoio, un Boeing Ryanair per Malpensa costretto ad un atterraggio d'emergenza poco dopo il decollo da Madrid. Il calcio è ufficiale per il Milan, l'arrivo del difensore Sankun Diawara, contratto fino al 2031. Ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Buon pomeriggio da Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, quella che scegli per ricaricarti, rigenerarti, e ci prepariamo in quest'ora ad ascoltare tanta buona musica, la nostra playlist, e meno chiacchiere, perché l'ora della decompressione è proprio questa: più musica, meno chiacchiere, meno pressione da parte dello speaker che sta lì a raccontarti, a parlarti. Allora ti regalo tutta la musica che vuoi. Si riparte con Loredana Bertè, Sei bellissima, e prima ancora Una voce del cinema e un dolcissimo aforisma d'amore, tutto per te.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: L'amore puro, incondizionato, è l'essenza della felicità.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy. Conviene.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
4: Dimensione suono soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Always Bon Jovi su Dimensione Suono Soft nel pomeriggio, nell'ora della decompressione, insieme a Francesco Cavuoto. Tra poco arriverà anche Fabiana Sera, come succede da un po' di tempo a questa parte, tra le 13 e le 17, con la nostra iconica playlist Un successo dietro l'altro, uno di ieri, uno di oggi, uno di domani. Intanto la domanda che ci siamo fatti è: il ragazzo poi si è fatto o no? Nel senso, il ragazzo si farà anche se ha le spalle strette, ma poi si è fatto o no sto ragazzo? Chiediamolo a Francesco De Gregori. Intanto questa è la leva calcistica della classe del 68.
1: Sole sul tetto dei palazzi in costruzione,

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Michele Zarrillo e l'elefante e la farfalla. Chiudiamo il nostro appuntamento di oggi in questo mercoledì, ma rifacciamo tutto domani. Fabiana Sera è già qui, pronta ad accompagnarti per le prossime 4 ore. Io ti abbraccio, ti auguro una splendida giornata, buon appetito e ci sentiamo, se ti va, subito dopo l'Aura Buono, domattina alle 9. Da Francesco Cavuoto, ciao!
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. A Milano ha scoperto una frode da 30 milioni sul mercato finanziario. Sequestrate azioni di 4 società, di cui 3 quotate in borsa. Il gruppo è quello di OPS. Avrebbero sottoscritto aumenti fittizi di capitale, raccogliendo fondi per scopi diversi da quelli indicati nel contratto di finanziamento. Proseguono le operazioni di smassamento di materiali andati a fuoco ieri nella ricicleria di Novate Milanese. Andranno avanti almeno per tutta la giornata di oggi. Segue e importuna una donna per strada, poi cerca di rapinare il custode di un palazzo in via Menotti a Milano, che la difende colpendolo con un coltello. Mi ha mancato di rispetto, in manette un romeno. In corso le ricerche di un uomo di 82 anni di Foppolo, in provincia di Bergamo, risulta disperso da ieri sera. Sul posto i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Calcio Milan ufficiale l'arrivo del difensore Sancun Diawara, contratto fino al 2031. L'ennesimo incidente sul lavoro, crolla una tettoia in un cantiere nel Brindisino, un morto e un ferito tra gli operai. È tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
3: Eccolo qui il nostro mercoledì, il primo pomeriggio. Ringrazio e saluto anche Francesco Cavuoto. Saremo insieme fino alle 17. La voce è quella di Fabiana Sera. Quanto è importante l'idratazione, ma quanto è importante anche star bene, essere carine, signora mia. Quindi parleremo nella prossima Good Life, la prima di oggi pomeriggio, del fascino del rossetto. Senza tempo, ma è importante anche appunto idratarsi. Seconda Good Life, ti parlo di una pietra bellissima, l'arte della longevità e dell'armonia tattile. Ma non ti svelo quale pietra è. Perché? Perché dobbiamo ascoltare un sacco di musica. Il primo disco mi ricorda tanto l'estate, quindi lo canteremo e lo ascolteremo insieme. Si parte, buon pomeriggio.
4: Onda infranta nella scogliera, riflesso d'arcobaleno. Noi ancora noi, l'unione di quell'onda che si ricongiunge nell'immensità.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sto pensando...

0: bellissima, è bellissima. Vasco Rossi con Sto pensando a te. Io tra un po' ti parlo di un'altra cosa bellissima: le nostre labbra e come mantenerle sempre seducenti e idratate.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
7: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobili Riccelli.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione Suono Soft.

0: Dai, facciamo un pochino quelle frufru. Il rossetto, oggi ti parlo di rossetto idratazione. Rossetto che nella storia del costume è un potentissimo simbolo di emancipazione. Lo sai, ne abbiamo già parlato qualche volta. Sicurezza, anche sensualità, tantissimo. Tuttavia, l'uso prolungato di formule moderne a lunga tenuta, opache, può aggredire la delicatissima mucosa labiale, privandola di idratazione e spegnendo magari quel comfort che è alla base del sentirsi a nostro agio. Oggi però ti parlo di un rituale di bellezza consapevole per labbra impeccabili e anche idratate. Prima di applicare il colore, dedica un minuto, non ci vuole niente, alla preparazione. Crea uno scrub delicatissimo mescolando un pizzico di zucchero di canna con un goccio di olio di oliva o anche di miele, massaggiandolo delicatamente per eliminare quelle antiestetiche pellicine che poi ci danno anche un sacco di fastidio e riattivare la microcircolazione. Non ci vuole niente, un minuto. Poi successivamente puoi stendere un velo di balsamo labbra naturale ricco di burro di karité e lasciarlo assorbire. Solo a questo punto puoi applicare il tuo rossetto preferito, prediligendo formule arricchite con acido ialuronico o oli emollienti. Questo piccolissimo, brevissimo rito di cura trasforma il trucco in un atto di protezione. Il rossetto diventa un accessorio di puro relax visivo e psicologico, un tocco di colore che illumina il viso e il buon umore, permettendoci di sorridere al mondo in totale comfort e con assoluta eleganza e, aggiungerei, anche idratazione. Good Life, ancora una volta tantissimi buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Ed Sheeran, abbiamo parlato di Rossetto, quindi arriva anche Perfect a concludere la nostra prima ora insieme in questo mercoledì 29 luglio. Adesso cedo la linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Fabrizio Gaia. A Milano scoperta una frode da 30 milioni sul mercato finanziario. Sequestrate azioni di 4 società, di cui 3 quotate in borsa. Il gruppo è quello di OPS. Avrebbero sottoscritto aumenti fittizi di capitale raccogliendo fondi per scopi diversi da quelli indicati nel contratto di finanziamento. Proseguono le operazioni di smassamento di materiali andati a fuoco ieri nella ricicleria di Novate Milanese. Andranno avanti almeno per tutta la giornata odierna. La stabilità strutturale del sito viene monitorata costantemente. La cronaca segue: importuna una donna per strada, poi cerca di rapinare il custode di un palazzo in via Menotti a Milano, che la difende colpendolo con un coltello. Mi ha mancato di rispetto, arrestato un 32enne rumeno. L'arcivescovo di Milano compie 75 anni, festeggiamenti in missione in Brasile per Monsignor Delpini. Calcio, Milan ufficiale l'arrivo del difensore Sancun di Avarà, contratto fino al 2031. L'ennesimo incidente sul lavoro, crolla una tettoia in un cantiere nel Brindisino, c'è un morto e c'è un ferito tra gli operai. Ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Buon pomeriggio ancora, buon primo pomeriggio qui su Dimensione Suono Soft. Sono Fabiana Sera, ti porto per mano fino alle 17, ma stasera che c'è da fare? Ti propongo una cosa bellissima che riguarda i bellissimi navigli di Milano, che oggi restano solo, sono famosi solamente in alcuni tratti visibili, ma le loro acque continuano comunque a custodire dei racconti affascinanti, delle leggende, degli antichi mestieri, eresie dimenticate, storie di vita quotidiana che magari non conosciamo, ignoriamo. E allora stasera alle 20:30 davanti alla Basilica di Sant'Eustorgio, in piazza appunto Sant'Eustorgio, ci sarà una visita molto molto interessante per conoscerli a meglio, per riascoltare le voci più intense, per esempio quelle di Alda Merini, che proprio sui navigli ha abitato e ha lasciato parole intrise di amore, di incanto. Un itinerario bellissimo con una visita guidata per scoprire i navigli come non li hai mai visti, tra realtà, mistero, tantissima poesia e anche tanta acqua, perché appunto sono i navigli. Quindi informati sul web, ti lascio il sito per tutte le info, italia-intour.com, solo stasera alle 20:30, quindi credo che insomma non sia da perderla. Intanto continuiamo, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone, credo che sia proprio il caso di dirlo. Arriva Freddie Mercury con I Was Born to Love You. Buon pomeriggio.
6: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Le cose più belle non sono perfette, sono speciali.

Perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Mr. Prince con The Most Beautiful Girl in the World. Io tra un po' ti parlo di The Most Beautiful Moon. Sei pronto per la luna del cervo? Te ne parlo tra pochissimo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta.

Meravigliosi loro due, Ron e Tosca con Vorrei incontrarti tra 100 anni, nel primissimo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, tutti con il mento alzato e il naso all'insù, perché stasera arriva la splendida luna del cervo. In realtà qualcuno ha già notato qualche bellissimo colore della nostra luna già ieri sera e sarà visibile anche domani sera. Intanto oggi pomeriggio, in realtà alle 16:36 già sarà visibile in Italia, ma stasera dice che nel Nord America sarà uno spettacolo pazzesco. Quando vederla le prossime volte, se non ti è possibile stasera, ti do le altre date: 24 novembre ci sarà la luna del castoro e 23 dicembre la luna fredda. Intanto stasera cerca un posto magari lontano dallo smog, prendi magari, se ce l'hai, qualche arnese astronomico che ti permetta di vedere una luna bellissima. Buona serata e buona visione.

0: bellissime queste sonorità dei Black con Wonderful Life a chiudere un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. Adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Abusi di mercato, sequestro preventivo per 4 società, di cui 3 del gruppo OPS quotate in borsa. 10 indagati e frodi da oltre 30 milioni di euro, sequestrate azioni e quote su delega della Procura di Milano. Tentata rapina pluriaggravata, ha molestato una 27enne in via Menotti a Milano e poi aggredito e rapinato il custode di un palazzo in cui lei aveva cercato riparo. In manette un 32enne di nazionalità rumena con precedenti. Avanza la quarta ondata di calore, il picco venerdì con 11 città bollino rosso in tutta Italia e 10 arancione, tra cui Milano e Brescia in arancione già da domani. Calcio Milan ufficiale l'arrivo del difensore Sancun Diawara, contratto fino al 2031. A Bologna ha aperto un fascicolo sugli scontri dopo la morte del 42enne Abderrahim Fakir, 12 indagati. Attacchi di Teheran su una base americana in Giordania, il presidente USA Donald Trump, colpiremo duramente l'Iran. L'informazione torna tra un'ora.
0: Ti rinnovo il buon pomeriggio, lo faccio su Dimensione Suono Soft, la mia voce, quella di Fabiana Sera, ti accompagna fino alle 17. Nella prossima Good Life andiamo a studiare un pochino le pietre, non le pietrone super preziosissime, ma le pietre semi preziose che hanno un significato. Tu lo sai che a volte il mercoledì ci divertiamo a creare mini serie di Good Life e abbiamo parlato già in passato di pietre. Di questa qui però ancora no, è bellissima, è alchemica e quindi chi siamo noi per non farlo? Intanto la musica di Dimensione Suono Soft, Aretha Franklin arriva con I Say a Little Prayer. Buon pomeriggio.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: La vita o è follia o è noia o è amore.

0: pianoforte, violino, batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se n'è accorto.

0: di notte alla mia.
1: Tiziano Ferro con Alla mia età, tra un po' ti parlo dell'arte della longevità e dell'armonia tattile in una pietra. Ti parlo della giada.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
5: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Compro oro d'oro.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Parliamo di pietre e della loro vera magia, che inizia quando una pietra esce dal laboratorio e incontra noi, l'essere umano. La giada, pensa che in Oriente è considerata più preziosa dell'oro. Perché? Perché da millenni e per millenni è stata il simbolo dell'immortalità, dell'equilibrio e della virtù sovrana. Dal punto di vista gemmologico possiede una struttura microcristallina fittamente intrecciata che la rende, pensa, incredibilmente resistente e setosa al tatto. Ma sai che aiuta a calmare la mente? Prendi un frammento o un ciondolo di giada verde e tienilo nel palmo della mano. Noterai che inizialmente è fredda, ma assorbe magicamente e rapidamente il calore corporeo, restituendoti una sensazione vellutata e rassicurante. Accarezza ripetutamente la sua superficie liscissima. Agisce come un biofeedback naturale, rallenta i battiti cardiaci, induce uno stato di profonda quiete interiore, disperdendo le energie negative della giornata. Regalare la giada a qualcuno è quindi un augurio profondo di buona salute, di prosperità e protezione. Significa dire a questa persona: desidero che la tua vita sia solida, sia serena, protetta dalle intemperie del mondo. Regaliamo le giade, è bellissimo, è il dono perfetto per chi sta iniziando per esempio un nuovo percorso o ha bisogno di ritrovare il proprio baricentro emotivo. La giada. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: trionfano a Sanremo nel 1991 con questo piccolo capolavoro I Pooh con Uomini Soli. Adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione con il consueto aggiornamento delle news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Due anni fa a Terno d'Isola l'omicidio di Sharon Verzeni. La difesa di Moussa Sangaré ha depositato un ricorso di 80 pagine per ribaltare la sentenza con cui lo scorso febbraio la Corte d'Assise di Bergamo lo ha condannato all'ergastolo per omicidio pluriaggravato. A Milano rafforzare i controlli nell'area del Parco delle Cave e nelle zone caratterizzate da una maggiore affluenza turistica è quanto stabilito dalla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Avanza la quarta ondata di calore da domani tra le città bollino arancione in tutta Italia, Brescia e Milano. Troppo caldo nei nidi e negli asili di Milano, fino alle 18 lo sciopero proclamato dalla UIL. Calcio, Roberto Mancini, CT dell'Italia, alle 18.20 conferenza stampa con il direttore tecnico Claudio Ranieri. Colpiremo duramente l'Iran, così il presidente USA Donald Trump in seguito agli attacchi di Teheran su una base americana in Giordania. L'informazione torna tra un'ora.
0: Un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft, l'ultima per quel che mi riguarda. Sono Fabiana Sera, ogni bene per te, e ti dico che ci sono i mercatini a Como, per nella fattispecie il mercato coperto, il mercato Mercerie lungo le mura da via Battisti a viale Barese, che si tiene il martedì mattina, giovedì mattina, sabato tutto il giorno. Il mercato annonario o mercato coperto in via Mentana ed è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato. Bella la passeggiata in questi mercatini, magari non ti aspetti nulla, ma bancarelli agricoli, produttori comaschi, negozi di antiquariato e via discorrendo. Invece poi trovi il pezzo della vita, quindi vai, fatti una bella passeggiata e insomma in un giorno in cui magari non ci hai messo proprio aspettative, invece poi trovi il pezzettino che ti porti a casa e sei felice. Dai, continuiamo, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, arriva Ancient Melody. Buon pomeriggio.
8: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Gli innamorati hanno, come i pazzi, un cervello tanto eccitabile e una fantasia tanto feconda che vedono assai più cose di quanto la fredda ragione riesca poi a spiegare. Whoa.

0: Max Gazzè, il solito sesso. Hai capito dove stiamo andando in vacanza quest'anno? Tra un po' ti parlo di una ricerca interessante che forse ti stupirà.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonosoft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già,
4: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
4: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Annalisa con Anche Fragile, stessa spiaggia, stesso mare, ma no, il caldo sta spingendo in vacanza gli italiani in montagna, perché siamo oltre 79 milioni in montagna, con un più 5,8% rispetto allo scorso anno. Perché? Perché fa caldo, signora mia, e quindi basta aria condizionata, basta ventilatore, scarpette da trekking, bastone e abbigliamento consono, boom di vacanze in montagna, anche con la complicità delle grandi ondate di caldo di quest'estate che proprio non ci stanno aiutando. Tu dove stai andando? Rinunci al mare anche tu in montagna? Intanto Roxette.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga.

0: Io credo che non potremmo finire davvero meglio. Ornella Vanoni con Domani un altro giorno a chiudere il nostro appuntamento del primo pomeriggio con Dimensione Sono Soft. Adesso un piccolo recap e poi le news. Oggi ti ho spiegato quanto è importante l'idratazione per le nostre labbra, quindi prima di mettere il rossetto abbiamo capito come possiamo fare un piccolissimo e brevissimo scrub con delle cose che abbiamo in casa: zucchero di canna, olio d'oliva, miele, insomma veramente cose banalissime, economiche, che possono aiutare le nostre labbra. Seconda, Good Life, dedicata alla giada, questa pietra semipreziosa che ha un potere alchemico molto molto rilassante, che ci calma, e che è un bellissimo poi regalo, che ha un potere e un significato davvero molto molto speciale. Ti saluto, ti ringrazio, se vuoi ci sentiamo domani per vivere un giovedì di finissimo luglio, perché sarà 30, proprio siamo negli sgoccioli insieme. Questo Dimensione Suono Soft, ogni bene per te.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro della sanità, gli infermieri aumento di 240 euro lordi al mese. L'intesa riguarda oltre 590.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. C'è stato un incidente sul lavoro a Calcinate, ferita un'operaia di 50 anni. Le sono caduti addosso dei bancali che stava movimentando all'interno di un magazzino di un'azienda di logistica. Trasportata all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, le sue condizioni non sono gravi. 2 anni fa a Terno d'Isola, l'omicidio di Sharon Verzeni, la difesa di Moussa Sangaré ha depositato un ricorso di 80 pagine per ribaltare la sentenza con cui, lo scorso febbraio, la Corte d'Assise di Bergamo lo ha condannato all'ergastolo per omicidio pluriaggravato. A Milano, rafforzare i controlli nell'area del Parco delle Cave e nelle zone caratterizzate da una maggiore affluenza turistica. È quanto stabilito dalla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Troppo caldo nei nidi e negli asili di Milano. Fino alle 18 lo sciopero proclamato dalla UIL. Calcio, Roberto Mancini, CT dell'Italia. Alle 18.20 la conferenza stampa con il direttore tecnico Claudio Ranieri. L'informazione torna tra un'ora.
5: E così siamo arrivati al mercoledì, è il 29 luglio 2026. Piano piano sta finendo anche questo mese di luglio e noi ci ritroviamo come ogni pomeriggio dopo Fabiana Sera da questo momento per stare insieme fino alle 21 qui su Dimensione Suono Soft. Io sono Roberto, sono prontissimo, sì, e mi auguro anche tu, per trascorrere queste 4 ore al meglio ascoltando i nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi. Iniziamo? Ecco allora per te un aforisma e una canzone d'amore.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Ho toccato il tuo cuore. L'ho tenuto stretto fino a che non lo sentivo battere e spingere contro il palmo della mia mano. Lo proteggevo da ogni tristezza, da ogni paura e solitudine. E tu mi hai ripagato con il contrario di ciò che io ho tenuto lontano da te.

0: under my skin.
1: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
2: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
1: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: E sono proprio questi i dolci successi della tua radio del benessere. Robbie Williams con Misunderstood.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damo Cauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper, confronti itinerari e operatori, acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: La musica dei ricordi e che musica. Mattia Bazar con Solo tu nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Ora è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. C'è un piatto che sta subito d'estate, di pranzi all'aperto, di mare, di gite, di cena in terrazza. Di cosa sto parlando? Dai, dell'insalata di pasta. Sembra la ricetta più semplice del mondo, eppure basta poco per ritrovarsi con una pasta appiccicosa, troppo cotta, senza sapore. Allora, scopriamo insieme questi piccoli grandi segreti che per preparare, insomma, l'insalata di pasta perfetta. Allora, primo segreto: scegliere il formato giusto. Meglio la pasta corta, ovviamente. Fusilli, farfalle, mezze penne, sedanini, tortiglioni sono perfetti perché trattengono il condimento ovviamente in ogni piega e rimangono piacevoli anche dopo qualche ora. Il altro segreto riguarda la cottura. La pasta deve essere rigorosamente al dente, anzi forse un minuto meno anche di quanto indicato sulla confezione, perché ovviamente raffreddandosi continuerà leggermente a cuocere e quindi se è leggermente indietro manterrà la consistenza ideale. E una volta scolata, niente docce fredde. È un errore molto comune. Passarle sotto l'acqua elimina infatti quella parte di amido superficiale che insomma porta via anche una parte del sapore. Quindi molto meglio stenderla su un grande vassoio o in una ciotola molto ampia, insomma, che non rimanga ammassata, e aggiungere subito un filo di buona extravergine d'oliva. Mescolarla delicatamente, in questo modo i pezzi resteranno ben separati senza perdere gusto. Come condire l'insalata di pasta? Ovviamente ognuno la condisce come gli piace, però c'è una regola semplice: leggerezza ed equilibrio. Quindi pomodorini, mozzarella, olive, tonno, verdure grigliate, il mais, il basilico fresco, i capperi, altre erbe aromatiche. Insomma, l'importante secondo me è non esagerare con gli ingredienti, cioè devono dialogare un po' con la pasta, non essere ingredienti della pasta fredda, non essere come dire i protagonisti. La protagonista è comunque la pasta. Quando prepararla? Allora, l'ideale è qualche ora prima di servirla. Naturalmente il riposo in frigorifero permette ai sapori di amalgamarsi, però dovete ricordarvi di tirarla fuori dal frigorifero almeno 20 minuti prima di portarla in tavola, perché altrimenti troppo fredda perde profumo e gusto. E se dovesse avanzare? Nessun problema, conservatela in un contenitore ermetico in frigorifero, consumatela entro un paio di giorni, soprattutto se contiene latticini, pesce o maionese, e prima di servirla di nuovo aggiungete un filo d'olio extravergine d'oliva e qualche foglia di basilico fresco e vedrete che questi due elementi restituiranno alla nostra insalata di pasta tutto il profumo dell'estate. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme i nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Una delle canzoni più intense di Gianna Nannini era Sei nell'anima e con questa canzone ci avviciniamo ad un nuovo appuntamento con la redazione per le notizie.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro della sanità, gli infermieri aumento di 240 euro lordi al mese. L'intesa riguarda oltre 590.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. C'è stato un incidente sul lavoro a Calcinate, ferita un'operaia di 50 anni all'interno di un magazzino di un'azienda di logistica, trasportata all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, le sue condizioni non sono gravi. Abusi di mercato, sequestro preventivo per 4 società, di cui 3 del gruppo PS quotate in borsa, 10 indagati e frode da oltre 30 milioni di euro. Sequestrati azioni e quote su delega della Procura di Milano. Calcio, Jan Bissek e l'Inter, insieme fino al 2031, accordo sul prolungamento del contratto del difensore nerazzurro. Roberto Mancini, CT dell'Italia, alle 18.20 la presentazione. Decreto sul riconoscimento facciale, sprint in commissione sulle norme che regolano anche l'uso dell'intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Che cosa fare in questi giorni di fine luglio a cavallo tra l'inizio di agosto a Milano e provincia? Ho un suggerimento. Sant'Agata Martesana, frazione di Cassina de Pecchi, torna a festeggiare il patrono San Fermo e come ogni anno torna la tradizionale festa di San Fermo con un fitto programma di iniziative tra stand gastronomici, serate musicali e fuochi d'artificio. L'appuntamento è appunto da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto e poi da mercoledì 5 a domenica 9 agosto. Tra le sagre estive da non perdere vicino a Milano, la festa di San Fermo prevede l'apertura tutte le sere dello stand gastronomico che offre servizio bar e ristorante con un ricchissimo menù. Inoltre ogni sera sono in programma spettacoli e concerti. Per tutte le informazioni cerca su Facebook Festa di San Fermo.
6: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Ah, nei primi tempi di un amore, i baci nascono così naturalmente. Pullulano senza conoscer tregua. E sarebbe più difficile contare i baci che ci si è scambiati in un'ora che i fiori in un campo al mese di maggio.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Mi è sempre piaciuta tantissimo questa canzone ed è stato un piacere per me riportela nel pomeriggio della tua radio del benessere. Con Magnolia erano Negrita.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy. Conviene.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro oro d'oro.it.
3: Dimensione suono soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. It's

Ma quanto è bella, quanto è emozionante questa canzone, Diodato con Fai Rumore su Dimensione Sonosoft. A proposito di emozioni intense legate alla musica, ecco un altro capolavoro, John Lennon, Imagine.

0: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. 7 persone a volto coperto, una delle quali ha fatto da palo. Sono scese da un mini SUV con mazze e martelletti e hanno assaltato la gioielleria del centro commerciale Ross Center alle porte di Milano. Svaligiate le vetrine, la banda in fuga anche speronando la volante della polizia. Il bottino non ancora quantificato. Tentata rapina pluriaggravata, ha molestato una 27enne in via Menotti a Milano e poi aggredito e rapinato il custode di un palazzo in cui lei aveva cercato riparo. In manette un 32enne di nazionalità rumena con precedenti. Avanza la quarta ondata di calore, il picco venerdì con 11 città bollino rosso in tutta Italia e 10 arancione, tra cui Milano e Brescia, in arancione già da domani. Calcio, accordo tra Juve e Paris Saint-Germain per il ritorno in bianconero di Randall Kolo Muani, prestito con obbligo di riscatto da circa 45 milioni di euro. Firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro della sanità agli infermieri, aumento di 240 euro lordi al mese. L'intesa riguarda oltre 590.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. L'informazione torna tra un'ora. Spazio subito ad Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Piano piano forse ne usciamo da questo clima di contrapposizione forzata. Si comincia a parlare di temi seri, è stato firmato il contratto della sanità che ovviamente era atteso da centinaia di migliaia di persone e si sono degli elementi che fanno pensare che la parola torni ai problemi concreti e alla loro trattazione. Basta con quel tiro alla fune che riguarda la Val di Susa, Bologna e i suoi incidenti, quello che è successo e che ha provocato gli incidenti, ovviamente il caso Fakir e anche la vicenda Roggero. Noterete che se ne parla sempre di meno, quell'urgenza che sembrava assolutamente superiore a ogni altra argomentazione di concedere la grazia al gioielliere è diventata una speranza da mettere in archivio per il momento giusto, perché un conto è pensare che non si debbano scontare 15 anni di galera per un'azione dopo una rapina subita. Altro conto è dire che non bisogna scontare neanche un giorno di carcere. E così vale per tutto. Più ci si allontana temporalmente dal focus degli eventi, più si prende a ragionare freddamente e non lasciandosi soltanto spingere dall'interesse di parte. Aspettiamo prima di cantare vittoria rispetto a quello che è purtroppo il sistema prevalente. L'estate però in genere porta riflessioni da una parte e dall'altra, perché, diciamolo solo in pochi secondi, se il centrodestra non sta bene, neanche il centrosinistra è in perfetta forma e le contraddizioni che si sono visti sui temi della difesa non solo nel campo della maggioranza non sono molto dissimili alle divaricazioni in politica internazionale che si vedono appunto nel campo largo. Forse l'estate, una volta tanto, invece che il tempo delle fiere e della vacanza, potrebbe essere il momento della riflessione in vista della ripresa d'autunno e dalla lunga volata verso le elezioni.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
6: Un ringraziamento alla nostra redazione e a te l'augurio di una buona serata e buon ascolto con i successi di Dimensione Suono Soft. Sono Roberto, con te ancora per 2 ore, sì, fino alle 21, e quindi, di musica ne ascolteremo veramente ancora tanta insieme. Ecco per te un nuovo aforisma d'amore, poi Vasco Rossi con Ogni Volta.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Smetterò di amarti solo quando un pittore sordo riuscirà a dipingere il rumore di un petalo di rosa cadere su un pavimento di cristallo di un castello mai esistito.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sì, siamo tornati nuovamente a dire ma che caldo, però per quanto mi riguarda io preferirò sempre e comunque l'estate alle altre stagioni dell'anno. Era Jovanotti con Estate su Dimensione Suonosoft e attenzione, questa sera in Good Life ci occuperemo di ecosistemi alpini e del Parco del Gran Paradiso nell'ultimo appuntamento di oggi.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suonosoft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: L'anticiclone subtropicale nelle prossime giornate detterà legge sull'Italia settentrionale, anche tra Lombardia e Piemonte ci attende una seconda parte di settimana all'insegna del sole, del cielo sereno poco nuvoloso con rari temporali di calore del pomeriggio in montagna, ma saranno le giornate molto calde. Già nella giornata di domani saranno possibili 36-37 gradi in pianura padana, in vista del weekend 38-39 gradi sulla pianura lombarda e piemontese. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Erano Simon & Garfunkel con The Sound of Silence. Nella sera di Dimensione Sono Soft, e con questa canzone raggiungiamo l'ultimo appuntamento Good Life di oggi. L'argomento è questo: il Parco Nazionale del Gran Paradiso, il più antico d'Italia, tutela un ecosistema alpino particolarmente delicato, dove la vegetazione dispone di un periodo molto breve per crescere e rigenerarsi. E come possiamo contribuire per averne cura? Studi scientifici dimostrano che gli escursionisti che abbandonano i sentieri segnati causano stress alla fauna, come stambecchi e gipeti, costringendola ad allontanarsi dalle aree di alimentazione. Per proteggere habitat e biodiversità, il parco regola gli accessi in base alla capacità di carico ecologica, un criterio che stabilisce il numero di visitatori sostenibile. Rispettare queste regole è fondamentale per preservare la natura e le montagne per le future generazioni.
1: Dimensione Suono Soft.
2: Un viaggio a senso solo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: la sua voce inconfondibile con uno dei suoi straordinari successi Mango e Mediterraneo su Dimensione Suonosoft.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. La nazionale di calcio, farò giocare bene l'Italia ai tifosi, mi perdoneranno, le prime parole da Citti Azzurro di Roberto Mancini. La cronaca, 7 persone a volto coperto, una delle quali ha fatto da palo, sono scese da un mini SUV con mazze e martelletti e hanno assaltato la gioielleria del centro commerciale Ross Enter alle porte di Milano. Svaligiate le vetrine, la banda in fuga anche speronando la volante della polizia, il bottino non ancora quantificato. Miracolosamente salvo, un volo di 30 metri in un dirupo dopo aver perso il controllo dell'auto. Soccorso dai vigili del fuoco, portato in elisoccorso in ospedale, non in gravi condizioni, il 36enne alla guida. È accaduto nella Bergamasca in via Colleoni a Berbenno. Strada particolarmente stretta, numerose curve e priva di guardrail nel tratto dell'incidente. Avanza la quarta ondata di calore, il picco venerdì, con 11 città bolino rosso in tutta Italia e 10 arancione, tra cui Milano e Brescia, in arancione già da domani. Legge elettorale, emendamenti entro il 1° settembre al Senato, l'informazione torna tra un'ora.

0: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft e per questa sera d'estate staremo insieme ancora per un'ora continuando ad ascoltare la musica più bella con i nostri dolci successi di ieri e di oggi. Ecco per te prima un nuovo aforisma d'amore, subito dopo per le canzoni storiche Roy Orbison con You Got It.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Io ti amo non solo per ciò che sei, ma per ciò che io sono quando sono con te. Io ti amo non solo per ciò che tu hai fatto di te stessa, ma per ciò che tu stai facendo di me. Io ti amo per la parte di me che riesci a tirare fuori.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Un talento incredibile, una vera forza della natura. Questa sera su Dimensione l'abbiamo ascoltato con una delle sue dolci ballad, con When I Was Your Man, Bruno Mars.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: L'anticiclone subtropicale nelle prossime giornate detterà legge sull'Italia settentrionale, anche tra Lombardia e Piemonte ci attende una seconda parte di settimana all'insegna del sole, del cielo sereno poco nuvoloso con rari temporali di calore del pomeriggio in montagna, ma saranno le giornate molto calde. Già nella giornata di domani saranno possibili 36-37 gradi in pianura padana, in vista del weekend 38-39 gradi sulla pianura lombarda e piemontese. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

forte e basso. Batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Non basta.

È incredibile l'atmosfera che riesce a creare con la sua voce, un'interpretazione dolcissima, a risa con La notte nella sera di Dimensione Sono Soft. E tornando decisamente più indietro nel tempo, ora una voce che ha accompagnato la vita di tutti noi. I suoi successi li porteremo sempre nel cuore ed è sempre una gioia riascoltarli insieme. Michael Jackson, Man in the Mirror.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono.

0: Una famosa colonna sonora interpretata da una voce unica, quella di Elton John, era Circle of Life, ultima canzone del nostro mercoledì insieme qui su Dimensione Suono Soft. E quindi ora sì, ci dobbiamo salutare. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra pochissimo l'ultimo appuntamento con le notizie. A seguire tante dolci canzoni d'amore per te. Domani mattina, puntuali, in diretta alle 6 con Laura Buono che ti aspetta per la sveglia. Anch'io ti do appuntamento a domani. Ci ritroveremo nel pomeriggio dalle 17 qui sulla tua radio del benessere. Buona serata, ciao!
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. 7 persone a volto coperto, una delle quali ha fatto da palo. Sono scese da un mini SUV con mazze e martelletti e hanno assaltato la gioielleria del centro commerciale Ross Enter alle porte di Milano. Svaligiate le vetrine, la banda in fuga anche speronando la volante della polizia. Avanza la quarta ondata di calore da domani tra le città bollino arancione in tutta Italia, anche Brescia e Milano. Nel capoluogo lombardo allerta nei pronto soccorso e misure per aiutare gli anziani, anticipata la vendemmia in Franciacorta. Varese, capitale del canottaggio, fino a domenica il Parco Zanzi e il Lago ospitano atleti, famiglie e appassionati per gli europei. Calcio farò giocare bene l'Italia, l'Arabia un errore, i tifosi mi perdoneranno, le prime parole da CT Azzurro di Roberto Mancini. La Fed lascia i tassi fermi tra il 3,5% e il 3,75%, è tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: L'amore non è un dovere, è una grazia. Bisogna averne molto dentro di sé per poterlo dare agli altri.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.

0: Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
0: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Non dubitare mai del mio amore, perché è così grande che mi ci perdo anche io.

io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.

0: Canzoni d'amore. Senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: Come profumi, che gonna, che bella che sei. Che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella in questo vento.

serenella coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group. Com.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Solo chi ama profondamente riuscirà a cogliere lo stato d'animo che si cela al di là di uno sguardo. È lì che si riconoscerà la sincerità di un sorriso, perché esso parte dal cuore e illumina gli occhi prima di sfociare sulle labbra.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
0: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se usi le labbra per scrivere sulla mia pelle, ti farò leggere i brividi.

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Tutto quello che voglio è raggiungere e toccare un altro essere umano, non solo con le mani, ma con il cuore.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Stanco di aspettare chi non sarebbe mai arrivato, fui sfiorato da un piccolo bacio inaspettato e dolce. Non mi baciò le labbra, colpì il mio cuore, leggero e salato. Non incontrò il mio corpo, mi prese l'anima.